0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le tre. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: solo l'inizio.
1: Pomeriggio number one, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
1: Allaccio la cintura.
0: E poi?
1: E poi accendo la radio.
0: Ah, bene, e cosa ascolta?
2: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
3: Ascolta Le donne al volante.
4: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Anche oggi sole e gran caldo sull'Italia, al centro nord temperature massime sempre intorno ai 35-36 gradi sulle pianure ed anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 21-22 gradi ma saranno anche superiori nei centri urbani e lungo le coste. Da segnalare qualche temporale di calore al pomeriggio che si svilupperà sui settori alpini e sulla dorsale appenninica settentrionale, potrà localmente sconfinare verso sera anche sulle zone prealpine e pedemontane. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: radio number one.
1: Let's go.

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: radio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto e noi tra poco iniziamo il nostro Summer One.
6: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 11 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti e moltissimi feriti, bambini sotto le macerie nel reparto pediatrico di un ospedale. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese, è la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Medio Oriente, Trump, o le capacità per decapitare l'Iran, Hormuz aperto e sotto controllo USA. L'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, ha sottolineato il Tycoon. Secondo i media, i colloqui Israele-Libano proseguiranno a Roma a inizio mese prossimo. Andiamo in America. Trump paga i primi rimborsi dei dazi, 100 miliardi di dollari agli importatori. La somma rappresenta circa il 60% delle entrate doganali riscosse dal governo, ma questi 100 miliardi sono destinati a lievitare. Torniamo in Italia con la cronaca. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola. Il GIP voleva accrescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore è accusato di essere mandato dell'azione ad ottobre a Pomezia, ha chiesto l'arresto anche per Gomes Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Alta tensione Roma-Madrid, crisi di Ceuta, messaggio Meloni e della premier danese Frederiksen. No a un'immigrazione incontrollata. Dossier 007 su Ceuta, rischio terrorismo è concreto. Madrid controlli alle frontiere con l'Italia fino al 7 settembre. Tajani, finito il periodo, ripristiniamo Schengen. L'UE cerca una mediazione. La Germania espellerà i migranti verso l'Italia. Europei di atletica, Fabri oro e Vier d'argento, doppietta azzurra nel peso. Darija Derkac, Eric Saraceni e Sara Fantini volano in finale. Zainab Dosso settima nei 100 metri, Furlani si infortuna di nuovo e ritiro dopo il primo salto. Europei di nuoto, Razzetti a razzo nei 400 misti e argento dietro a Borodin. Per l'Italia è la prima medaglia in vasca e la numero 24 nell'intera competizione continentale. Staffetta 4 per 200 metri stile libero, doppio oro dalla Gran Bretagna, azzurri quarti con gli uomini e quinti con le donne. E questa era l'ultima notizia. Grazie a tutti, una buona giornata.
7: Summer One,
8: l'estate di Radio Number One.
5: L'estate di Radio Number One, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, buenos dias a todo el mundo. Da Manuela Doriani in diretta dalla Spalmas de Gran Canaria, mentre invece nel nostro quartier generale di Bergen, via Camozzi, via Camauz, c'è Deni Nardi. Buongiorno,
6: buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Ma che bella voce squillante.
6: Hai visto?
5: Mia, stamattina. Tutto bene, ti sei svegliato di buon umore stamattina?
6: Sempre insomma. Di buon umore ci si sveglia quando si è da soli, quindi è sempre più bello così.
5: Ok, perfetto, allora sarà per quello. Io invece stamattina sono super rimbambita e stavo proprio pensando mentre ascoltavo le canzoni, insomma, le bellissime canzoni che accompagnano all'inizio del nostro Summer One. Dicevo, ma perché? Perché? Perché tutto questo? Perché uno accetta di essere rimbambito la mattina se fa tardi, no? Dice, vabbè, ieri sera hai fatto la baldoria, hai bevuto, sei andato a letto tardi, allora ti assumi le tue responsabilità e ti fai tutta la giornata da rimbambito. Ma se vai a letto alle 10:15, per quale motivo io devo svegliarmi in queste condizioni?
6: Perché è l'idea di essere rimbambiti, dici, magari ieri sera io sono talmente tanto che non ricordo.
5: No, non ho fatto assolutamente niente, ho guardato un film e basta. Vabbè, insomma, poco importa, sarà successo sicuramente anche a voi, cari ascoltatori del Summer One, quelli che sono in vacanza e si sono svegliati lo stesso magari molto presto per, non so, andare a fare una passeggiata, un risveglio muscolare, insomma, o andare in spiaggia molto presto, e quelli che invece stanno andando a lavorare un po' come me e Danny questa mattina. Vi dedichiamo subito una bella canzone di quelle, pum, creiamo subito il trauma, il risveglio muscolare, anche Dance Theoria, pum pum, la prima di oggi si chiama Dance Theoria. Punto di Madonna
8: di Radio Number One.

0: siamo partiti così con la nuova di Maggiana che si chiama Dance Theoria su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani e da Danny Nardi, la formazione d'attacco per l'inizio della giornata, appunto nella prima porzione del giorno del nostro Summer One. No, stavamo commentando appunto le ultime performance di Madonna, mi stavo chiedendo se farà anche un tour, no? Può darsi di sì, perché la vedo in forma smagliante o quantomeno ci prova, nel
1: sì,
0: senso...
1: tra le RSA mi hanno detto.
0: No, Danny, no, nel senso che la guardo un po' tutte le volte con un po' di preoccupazione quando vedo delle performance, perché poi fai delle cose diciamo anche acrobatiche, cioè nel senso delle coreografie anche impegnative con dei ballerini molto giovani, molto belli, però insomma avendo una certa età lo guardo un po' con la stessa preoccupazione con cui guardo me stessa quando magari non lo so affronto una scalinata con un po' troppa di veemenza, no, cose del genere. A una certa età uno è sempre un po' preoccupato perché delle volte ti dimentichi e poi invece ti ricordi che le ginocchia magari non ti reggono abbastanza. Allora oggi è l'11 di agosto, mi sono dimenticata, ieri era la notte di San Lorenzo, quindi in teoria molti di voi, avrei dovuto farlo anch'io ma me ne sono completamente dimenticata, avrebbero dovuto insomma non lo so portarsi in qualche luogo tipo una spiaggia, un prato o comunque fuori magari dalle luci della città per vedere le stelle cadenti, esprimere un desiderio, pare che sia veri, eccetera eccetera. Allora se qualcuno di voi l'ha fatto e non ha visto nessuna stella cadente, non preoccuparsi, perché stavo leggendo tutta una cosa, una spatafiata sulle Perseidi, che ci dice che praticamente il picco di stelle cadenti non ci sarà, non c'è stato ieri sera, ma ci sarà il 12 e il 13. Quindi se non avete visto nessuna stella cadente, nonostante magari siate stati lì ore e ore ad attendere, dicevi, cosa vuoi dire?
1: Il 12 c'è anche l'eclissi di sole, quindi doppia cosa.
0: Il 12 c'è anche l'eclissi di sole, quindi eclissi di sole il giorno, mi raccomando, con occhiali, protezione eccetera, perché potrebbe essere molto pericolosa, e la sera picco di stelle cadenti tra il 12 e il 13. Quindi tenere in serbo tutti, senza dimenticarseli, magari appuntarseli tutti i desideri, quelli importanti, perché ci sarà modo di esprimerli più avanti. Quindi tranquilli, tranquilli, tranquilli.

Dance No More, si chiama così questa canzone di Harry Styles su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani di Ninardi. Parlavamo di eclissi del 12 di eclissi solare del 12 di agosto e parlavamo appunto di come vederla in sicurezza, perché è molto insidioso, nel senso che l'esposizione diretta senza protezioni, leggo testualmente, senza protezioni specifiche, può provocare la cosiddetta cecità da eclissi, quindi fare attenzione, ustioni retiniche o maculopatie fototraumatiche a carico della porzione centrale della retina. Ciò che rende questo tipo di lesione particolarmente insidioso è l'assenza di dolore immediato, quindi la retina, non possedendo appunto dei ricettori del dolore, non presenta sintomi, quindi vi fate praticamente molto male senza accorgervene neanche. Tra l'altro qui in Spagna il primo ministro Sanchez aveva fatto anche un post per mettere in guardia gli spagnoli da appunto queste possibili ripercussioni se guardi l'eclisse senza utilizzare gli occhiali appositi. Allora, no ai rimedi fai da te, sì invece per guardarle in sicurezza, scusate nel frattempo mi si è qualcosa, ok, per guardarle in sicurezza bisogna utilizzare degli occhiali appositi che sono quelli certificati ISO 123122, che sono appunto degli occhiali certificati per eclissi, sì con telescopi e binocoli, ma solo con filtro solare professionale montato davanti all'obiettivo e mai con un filtro all'oculare. Quindi insomma è sufficiente comunque che chiediate a ChatGPT o che vi informiate attraverso Google per avere tutti i dettagli per vedere queste eclissi in sicurezza. Mi raccomando, non trascurate questi avvisi perché sono davvero molto molto importanti e insomma potrebbe essere molto bella, sì, ma diventare anche molto pericolosa.

0: Number One alle 7:23. Sentiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dica Number One, condotto dalla dottoressa Manuela Doriani.
0: Cioè, io mi preoccupo per la vostra salute e voi mi prendete in giro, ingrati che non siete altro. A tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
5: No, scusa, non ho capito bene.
4: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
6: Ti spalmo la crema, yeah.
5: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: posso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi,

0: a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico, anche se al momento sono poche le vetture in giro per le nostre strade. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova, code tra Bologna Arcoveggio e allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A1 raccordo tangenziale est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale est in direzione tangenziale est di Milano. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione Torino. A12 Genova-Rosignano, code tra allacciamento A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. A1 diramazione Roma Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: tutte le volte che sento questa canzone che si chiama My Body Is in 3D, penso anch'io, caro Sombra, anche il mio corpo non è pronto per una nuova giornata, nonostante siamo andati a letto molto presto. E non sono la sola, devo dire la verità. Alle 7:32 su Radio Number One nel Summer One, sentite un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
1: Buenos dias, Manuelita.
0: Hola.
1: Ma anch'io ieri ho visto le stelle cadenti. Alle 9:10 ho appoggiato la testa sul cuscino. Sai quante stelle che ho visto? Una marea ne ho viste.
0: Lo so.
1: Ciao belli!
0: Ciao bello! Manco mia. Eccolo qui. Tutti i nostri amici camionisti accompagnano i loro messaggi con il classico rumore del clacson. E manco mia nonna andava a letto, faceva gli orari che faccio io, Ma mi consola il fatto di non essere la sola, ecco.
2: Ciao Manu, mia figlia è appena atterrata dalle tue parti, Barcellona, adesso transfer direzione Lloret de Mar per una settimana di vacanza. Beata lei.
1: Sto morendo di invidia.
2: Ciao Manu, ciao.
0: Ciao, si divertirà da morire perché Lloret de Mar è una località di vacanza divertentissima dove c'è un sacco di movida. Buone vacanze.

0: 18 quando Marshmallow, questo DJ produttore molto bravo e anche molto amato, ci regalava insieme a Bastille questa canzone intitolata Happier, che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Personaggio curioso Marshmallow, non so se l'avete mai visto, se avete un attimo di tempo durante la giornata andatevelo a vedere, fa molto ridere perché sale in console con una sorta di abat-jour sulla testa. Avete presente la testa dell'abat-jour? Cioè delle lampadine, le lampade quelle piccole da tavolino, l'abat-jour. Ecco, lui ha praticamente una sorta di, come si chiama quella fare lì, Danny, aiutami, cioè
1: non lo so
2: abat-jour, secondo me capisci il,
0: ecco, immaginatevi un abat-jour senza il corpo, soltanto la testolona, e lui ha questa roba qua con due croci al posto degli occhi e niente, va in console così, è molto bravo, fa molto ridere, però è molto bravo. Mi era capitato di vedere una sua performance un po' di anni fa. Allora, tra poco su Radio Number One nel Summer One parleremo di una cosa curiosa che sta accadendo in molte università italiane. Stanno introducendo, per allentare, per contrastare un pochino la pressione che hanno gli studenti, no, nei confronti di esami, insomma impegni scolastici eccetera eccetera, dei corsi che servono a rilassare le persone, tipo yoga, uncinetto, tango, vela, queste cose qua. Ne parliamo meglio tra poco nel Summer One di Radio Number One, che continua con Dito della Piaga.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io. Ma sono matta.
1: Ditelo alla piaga con Che fastidio su Radio Number One. A proposito di fastidio, che fastidio, che fastidio quando cerco una parola e non mi viene. Meno male che ci sono i nostri ascoltatori che ci aiutano sempre. Paralume era la parola che non mi veniva prima. Che fastidio, che fastidio, che fastidio. Tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro al 2001.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

in qualche maniera stimolano, risvegliano il nostro lato nostalgico, riportandoci indietro nel passato. Siamo andati relativamente indietro con Kylie Minogue e Love at First Sight, era una canzone del 2001, quindi insomma una ventina d'anni, 25 ci può stare, e di solito andiamo ancora un po' più indietro. Si chiama Love at First Sight. Io stavo cercando un pippone da raccontarvi su questa canzone, ma non ho trovato niente di pruriginoso. Pensavo a qualcosa di pruriginoso perché Love at First Sight, no, amore a prima vista, e quindi ho detto bah, magari troveremo qualcuno, troveremo il nome di, insomma, della persona a cui è dedicata questa canzone. Invece niente, niente.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala per chiudere questa prima ora del Summer One insieme alla Doriani su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: State ascoltando Radio Number One, buongiorno da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
13: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
12: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
14: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed imprenditore già in passato coinvolto in vicende illecite. Alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le quattro persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
12: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri bis a loro conquistato due anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La canzone di Madame che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:07. Ancora buongiorno, questo è il Summer One insieme a Manuela Doriani e Dani Nardi in diretta appunto tra le 7 e le 10 per tutta la settimana di Ferragosto. Questa sarà la formazione d'attacco per la mattina. Che formazione, mamma mia, guarda come siamo determinati.
1: Mamma mia.
0: Una determinazione.
1: Su,
0: dai. Allora, stavo leggendo questa cosa interessante che vi ho in qualche maniera preannunciato. Delle università italiane, non solo esami, lezioni e sessioni di studio, ma anche corsi decisamente insoliti che stanno comparendo in diverse, diverse università un po' su tutta la penisola. Dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela, sono attività che sembrano lontane, diciamo, dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto, quello di aiutare gli studenti a stare meglio. L'ansia tra gli universitari continua a crescere, quindi per contrastare questa pressione gli atenei stanno sperimentando dei nuovi percorsi dedicati appunto al benessere. All'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e mindfulness. A Palermo si può scegliere la vela, che è una cosa molto, un'attività molto bella, tra l'altro. A Bari si balla il tango. A Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor, ma quella che sta facendo discutere di più è quella dell'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita ad un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, non solo gli universitari. E, l'appuntamento è settimanale e tra l'altro scopro delle cose molto interessanti che non sapevo dell'uncinetto, nel senso che contribuisce ad allenare memoria e attenzione, stimola il cervello attraverso la coordinazione tra mente e movimento, e se praticato correttamente può aiutare addirittura anche la postura, che contrastando appunto la tendenza che abbiamo tutti noi, stando molto sul cellulare, a stare un po' ingobbiti, no? E invece se tu fai l'uncinetto, stai bello dritto, ti aiuta ad avere una postura migliore. Ed è sicuramente questa la lezione più interessante, no? Si cerca non solo di formare dei professionisti nelle università, ma anche insomma persone capaci di gestire stress, aspettative, benessere mentale e a rilassarsi. Vedi l'uncinetto,
1: quando ti dicono vai a fare la calza è per il tuo bene, non è un brutto modo di dire.
0: Esattamente questo, vi scriverò un bel corso di uncinetto per il burnout. Sempre è considerato uncinetto Ferri, queste cose qua, delle cose noiosissime. In realtà, appunto, scoprendo tutti i benefici che può dare, non sto scherzando quando dico che mi informerò. A Sky Full of Stars, Coldplay, number one.

Dimanche midi, che francese, mamma mia, l'accento francese è proprio quello che mi riesce peggio di tutti. Il pezzo di Giselle si dice sia stata creata completamente dall'intelligenza artificiale, questa canzone. Non ci sono notizie su questa Giselle, non ci sono foto di questa Giselle, e quindi è un personaggio che insomma fino adesso rimane avvolto in un alone di mistero, è vero. E appunto si dice che questa canzone sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Se è stata fatta così, è stata fatta veramente molto bene, molto meglio di molte canzoni che sono fatte da artisti umani al 100%. Si chiama appunto The Management Pill e l'ascoltiamo su Radio Number One già da qualche settimana. Sono le 8:15 insieme alla Doriani fino alle 10 con Danny Nardi in regia, che ogni tanto mi dà di quelle bordate alle orecchie che non adoro. Beh, così per svegliarmi è molto più efficace sicuramente del caffè. C'è Miley Cyrus da ascoltare insieme su Number One. Arriva The End of the World.

0: e tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia. All'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Ancora buongiorno da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico sulla 13 Bologna-Padova a code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, sulla 4 Milano-Brescia a code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione Torino, a 12 Genova-Rosignano code tra allacciamento a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno, sempre in A12 Genova-Rosignano code anche tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, a 1 diramazione Roma Sud code tra svincolo Torre 9 e allacciamento 90 in direzione Grande raccordo anulare. Attenzione a Milano, traffico per un incidente su viale Vittorio Veneto e stesso problema a Lissone su via Monza. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi.

Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

sicuramente una delle mie prefe per quest'estate 2026, il pezzo dei Merck e Cremont con Serena Brancale, che è super simpatica, la seguo sui social, mi fa veramente molto ridere, è una simpaticona. E si vede Color, si chiama Partenope, riascoltata su Radio Number One alle 8:31. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Sono scoperto per la serie, ogni giorno si scopre qualche cosa di nuovo. Io questa mattina ho scoperto una cosa che proprio non sapevo, non conoscevo: le sale d'attesa delle stazioni. Allora uno dice, vabbè, che cosa ci può essere di interessante nelle sale d'attesa delle stazioni? Molto ci può essere di interessante, nel senso che già l'anno scorso hanno fatto questa operazione e hanno deciso, visto il successo, di rifarla anche quest'anno. La Fondazione Ferrovie dello Stato ha deciso di riaprire questi ambienti esclusivi e conosciuti purtroppo da pochi, ma bellissimi, meravigliosi tesori dall'incredibile valore storico e artistico. C'è un vero e proprio percorso che parte da Torino, quindi dal nord della nostra penisola, dalla stazione di Porta Nuova, che vanta al suo interno una sala d'attesa con degli affreschi di Gonin addirittura, cioè pare che sia un luogo veramente meraviglioso. Monte Catini Terme, Firenze, anche queste due stazioni hanno delle sale d'attesa che sono meravigliose: rivestimenti in marmo, bassorilievi artistici, pavimentazioni in legno, insomma dei tesori artistici veramente importanti. Proseguendo si arriva nella capitale, nella stazione Ostiense. Io ce l'avevo sotto casa, abitavo a Roma, abitavo a un passo dalla stazione Ostiense e non sapevo che la sua sala presidenziale è unica, con la statua della Dea Roma in marmo di Carrara, che è praticamente posizionata nel centro di questa sala d'attesa ed è meravigliosa. Poi si completa la penisola facendo tappa a Taormina, per poi risalire lo stivale con l'apertura straordinaria di Monza e della sua sala reale in stile neoclassico. Queste sono alcune delle stazioni, delle sale d'attesa, delle stazioni che si possono visitare. Il percorso completo lo trovate facilmente su internet. Le sale saranno aperte solo per pochi selezionati giorni e mi sembra una cosa interessante da fare, magari se rimanete in città e se non andrete

0: Machine insieme a Sophie and the Giants su Radio Number One. Abbiamo riascoltato Hypnotized. Ancora buongiorno da Manuela Doriani e Danny Nardi in regia in questa nostra porzione di Summer One, dove abbiamo parlato poco fa della bellezza di alcune sale d'attesa di stazioni italiane. Io non ne conoscevo, non ne ignoravo completamente l'esistenza, ma alcune stazioni appunto italiane hanno delle sale d'attesa che sono meravigliose, con degli affreschi, delle statue, dei pavimenti veramente bellissimi da vedere. Peccato che siano praticamente impossibili da visitare, se non in alcuni periodi dell'anno, come dice una nostra ascoltatrice.
1: Ciao Manuela, che peccato che quella della stazione di Porta Nuova è sempre chiusa, è impossibile visitarla. Ci abbiamo già provato centinaia di volte, ma è sempre chiusa.
0: Allora sì, è veramente un peccato. Stavamo commentando appunto con Danny, dicendo che secondo me queste cose dovrebbero, come i musei, no, rimanere aperte sempre. Magari, infatti, ecco, se non c'è la possibilità durante la settimana, almeno i weekend, dare la possibilità appunto alle persone di poter godere di questi spettacoli d'arte meravigliosi, sarebbe secondo me cosa buona e giusta. Allora, sul sito ho trovato, nel frattempo sono cercato di informarmi un pochino, sul sito fondazionefeste.it c'è una sorta di calendario di questa iniziativa. Allora, per quanto riguarda la sala della stazione di Torino Porta Nuova, le prossime date d'apertura sono 19 e 20 di settembre, e poi insomma tutte le altre, Roma Ostiense, Firenze, Santa Maria Novella eccetera eccetera, hanno altre date. Però se vi collegate a questo sito potete trovare i biglietti per acquistarli, e anche le date per poter visitare appunto queste sale d'attesa. Spero di avervi dato una mano per poter appunto fare questa visita.

0: Gaeta di Taylor Swift su Radio Number One alle 8:44. Tra poco una grande canzone che ci riporterà indietro al 1979.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Tanta roba. 1979, le grandi canzoni di Radio Number One, Electric Light Orchestra. È un capolavorone intitolato Don't Bring Me Down. Allora, a proposito di pipponi, di solito i pipponi della Doriani, dopo ogni grande canzone di Radio Number One, sono ormai una abitudine, sono una consuetudine. Io credo di avervela già raccontata questa cosa qua. Non lo so, perché dopo una certa età uno non si ricorda, la memoria vacilla un po'. E poi, insomma, si tende anche sempre a raccontare le stesse cose. Quindi, insomma, chi l'ha già sentita, faccia finta di niente. Allora, il celebre ritornello di questa canzone che abbiamo appena ascoltato non dice Bruce, tutti cantano Don't Bring Me Down, Bruce, no, dice Gruss. E è una parola, praticamente un saluto tedesco che improvvisò Jeff Lynne in studio, e il malinteso divenne così popolare che dal vivo Lynne iniziò a cantare Bruce per fare felice il pubblico, perché quando cantavano questa canzone tutti gridavano Bruce e invece era Gruss. E vabbè, insomma, per

0: quanto mi piace questa nuova canzone di Malika Yan, che potrebbe cantare di tutto comunque, rendere straordinario qualsiasi cosa canti. Si chiama Una possibilità su Radio Number One.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Ad agosto, tutto a posto!
8: Rima da spiaggia!
7: No, poesia fai da te! Senti qui! Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
8: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza!
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick!
9: Brick OK, più vicino a te!
7: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it!
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata a tutti. Questa è Radio Number One, sono le 9:01.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto. Lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera: dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: citare Coca-Cola e la canzone estiva che ci regala Tommaso Paradiso, che abbiamo riascoltato su Radio Number One alle 9:07. Ancora buongiorno Deli Nardi, Manuela Doriani, ancora un'oretta insieme nel Summer One. Allora, è proprio vero che i telefoni ci ascoltano, eh? È proprio sì. Vero. Però sì, ne sono convinta. Ieri sera parlavo con una mia amica di dei guai della vecchiaia, no? Quando diventi vecchi, doloriti, svegli ogni mattina con un dolorino differente, sali le scale, arrivi col fiatone, scendi le scale, oddio le ginocchia, tutte queste robe qua. Mi stavo lamentando un po' delle mie condizioni fisiche non proprio insomma meravigliose, e una delle prime notizie che ho trovato questa mattina è quella dei parkour, del parkour per sessantenni.
1: Ottimo, direi.
0: Vogliono ucciderci
1: per riempire, allora, gli ortopedici.
0: Esattamente. Chi ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? Te lo dico io, te lo dico. A Singapore ci sono dei corsi di parkour per gli over 60. Allora, spieghiamo che cos'è il parkour. Praticamente, nel momento in cui pensiamo al parkour, visualizziamo dei ragazzi che saltano sui muri, fanno acrobazie, saltano da un tetto all'altro dei palazzi, camminano sui main correnti delle scale, cioè fanno delle acrobazie veramente, saltano capriole su se stessi, eccetera eccetera. Ecco, i corsi ovviamente per anziani non sono così pericolosi, stanno andando tra l'altro fortissimo e sono stati pensati per ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. Sui social spopolano video dei partecipanti, come una 66enne che si chiama Ying Ying e una 64enne che si chiama Bernice, che si barcamenano tra ostacoli, rendendo appunto il parkour uno strumento per migliorare l'invecchiamento.
1: Com'è che si chiama la seconda?
0: Bernice. Poi c'è allora le top, le influencer del parkour per sessantenni sono Bernice, Irene e Ying Ying, che sono quelle un po' più atletiche, che fanno delle cose un po' più pericolosette,
1: che hanno il treppiedi in acciaio.
0: Hanno il treppiedi in acciaio e fanno di quelle robe, lo fanno volare come se non ci fosse un domani. Allora, apporta più equilibrio, più agilità e anche una fonte di divertimento adrenalinico che non guasta. La cosa più importante, aiuta a prevenire le cadute, principale causa di lesioni, soprattutto dopo gli 65 anni. Quindi, insomma, pare che questo sistema funzioni parecchio. Ci vogliono uccidere.

0: su Radio Number One, Alfa e Giovanotti. Rimaniamo in tema di anziani che fanno cose. Prima parlavamo di questi sessantenni a Singapore che si sono iscritti con grande successo, tra l'altro, al corso di parkour. E adesso vi racconto la storia di Idanna Abignente. Chi è Idanna Abignente? È la più anziana pole dancer del mondo. Se la vedi, sembra una ventenne, cioè tipo sinuosa, gambe lunghe, affusolate, un'agilità veramente straordinaria, e ha 82 anni. Sì, giuro. I suoi video di pole dance su Instagram fanno praticamente milioni di visualizzazioni, perché fa veramente dei movimenti che sono incredibili e mostrano questa anziana ballerina che volteggia con una coordinazione ed un'agilità fuori dal comune per la sua età. Tra l'altro, la storia è molto interessante perché lei ha deciso di iscriversi ad un corso per imparare a fare la pole dance a 70 anni, quindi ha iniziato la sua carriera sportiva tipo 12 anni fa. Ha avuto ovviamente alcuni infortuni negli anni, però non ha mai smesso con un ritmo costante di 2-3 sedute a settimana, facendo anche corsi di nuoto e ginnastica. È riuscita ad iscriversi, a prendere parte a campionati italiani, due edizioni della World Cup, ha gareggiato nelle categorie ovviamente di atleti over 70-80 e nessuno ha potuto eguagliarla, da qui il titolo della campionessa di pole dancer più anziana del mondo. Vedi, Danny, che c'è speranza per tutti.
1: Ma adesso si iscrive per fare parkour, ha detto.
0: Esattamente.

0: il produttore francese Bob Sinclair insieme a Kisa, si chiama I Can Wait, questa canzone su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda!

0: Biglietteria Crestani. Vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One Meteo.
4: Ancora buongiorno da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio sera con alcuni temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle alte pianure, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

Another con 54 Ultra, il pezzo si chiama Talk to You su Radio Number One alle 9:28. Cose che mi piace tanto leggere in estate, cose inutili che mi piace tanto leggere in estate e che mi piace tanto anche raccontare agli ascoltatori di Radio Number One nel Summer One. Allora, 11 fatti inutili che vi stupiranno, è quello che stavo leggendo in questo momento. In realtà

0: perché non mi sembravano sufficientemente inutili, però ho tenuto solo quelli più inutili. Allora, uno, Mulan detiene il record del più alto numero di uccisioni tra tutti i personaggi Disney. E voi vi chiederete quante uccisioni ci sono in Mulan? Ve lo dico subito: 1995, rendendo la protagonista uno dei personaggi Disney con il bilancio di vittime più alto di sempre. I film della Disney non sono noti, diciamo, per scene violente, però per questa valanga che c'è appunto nel film ne fanno fuori un bel po'. 2. La capitale senza McDonald's. Montpellier nel Vermont è l'unica capitale degli Stati Uniti senza un McDonald's. 3. Il re di cuori nel mazzo di carte. Il re di cuori è l'unico re in un mazzo di carte francesi senza baffi. Le libellule hanno 6 zampe ma non possono camminare. Le loro zampe servono principalmente per atterrare e tenere salda la preda. Pensa un po', 6 zampe non puoi fare e non puoi farti una passeggiata. L'inventore delle Pringles è sepolto in un barattolo di Pringles. 6. Le montagne russe possono aiutare ad eliminare i calcoli renali e possono aiutare anche a smaltire rapidamente il pranzo, anche se in un modo poco piacevole. 7. L'ultima ha il 13,8% di probabilità di morire il giorno del tuo compleanno.
1: Ho finito. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

su Radio Number One, una delle prime canzoni che ci hanno regalato, che ci hanno fatto innamorare perdutamente di Adam Levine, il frontman della band e della loro musica. Tra l'altro non è andata sempre così bene ai Maroon 5, perché stavo leggendo che negli anni 90, tipo 95-97, avevano già provato, avevano fatto un tentativo, c'erano quasi tutti, la formazione era quasi quella che c'è adesso, quella originale, a parte il chitarrista che si è aggiunto dopo, che si chiama James Valentine, e ci avevano provato. La band si chiamava Caras Flowers, perché Adam Levine aveva una cotta alla scuola, al liceo, per una ragazza che si chiamava Cara, e quindi loro strimpellavano in uno studio di registrazione le loro canzoni e avevano pensato di farsi chiamare così in onore di questa cotta, appunto, adolescenziale. Avevano fatto anche un album nel 97 che è stato un insuccesso pazzesco, cioè proprio un flop incredibile, ed erano un po' delle pippe, diciamo, fino a che non è arrivato appunto questo chitarrista che vi dicevo, che si chiama James Valentine, che ha dato forse un po' di grinta, diciamo, alla band, ha svoltato comunque la carriera della band che tutti conosciamo. Allora, è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che fa il camionista e che ci saluta così. Olè, strombazzando come un pazzo. Quando ci mandate questi messaggi io penso sempre al camion in autostrada che comincia a strombazzare in questa maniera quelli che ha davanti, tipo poverini che si spaventano come pazzi. Mick, Beautiful Freaks.

0: chiama Make Beautiful Freaks, la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 9.40 su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Li abbiamo ritrovati con questa bella canzone che si chiama Erase the Rewind, che è stata utilizzata per un sacco di colonne sonore di vari film famosi, come Il tredicesimo piano, Mai stata baciata, ma soprattutto in serie televisive tra le mie preferite della storia, tipo Criminal Minds e NCIS. Per chi come me ama queste serie televisive poliziesche, anche un po' delle volte anche un po' violentine, c'è un il canale di Sky Series che in questo periodo sta facendo uno speciale NCIS. Io ovviamente me li sto guardando tutti, fanno tutte le stagioni, tutti gli episodi di tutte le stagioni, proprio a rota così senza fermarsi mai, ed è una roba che a me sinceramente fa impazzire. Ogni momento libero che ho durante la giornata mi collego e mi guardo magari un paio di episodi di NCIS. Tra l'altro ho letto da qualche parte, per la sera tiriamo l'acqua al nostro mulino, che chi si addormenta, chi ama addormentarsi guardando delle serie televisive così, tipo piuttosto che film dell'orrore o cose del genere, è più intelligente. Così, l'avevo detto, quindi io sono intelligentino, io sono Zichicchi, sono Einstein. Arriva Gaia su Radio Number One con Bossa Nostra, che bella canzone.

0: Una delle mie canzoni prefe proprio in assoluto del 2013, questo pezzo si chiama Royals di Lord su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della nostra porzione di Summer One, tutte le mattine tra le 7 e le 10, con me che sono Manuela Doriani e con Danny Nardi in regia. E diciamo che è una nostra abitudine, no? Quella di svegliarci insieme la mattina. Siamo in pausa con la combricola di Radio Number One, Coso in Coso si stanno godendo le loro meritate vacanze, eh? Maledetti!
1: Però dire che ci svegliamo insieme, guarda che non so, eh?
0: Allora, dicevo, nel senso, sono in vacanza, Sergio Sironi e Pat Romano, ma siamo comunque sempre operativi anche per quella che sarà la nuova stagione della Combriccola, che partirà il 31 di agosto. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, agli scombriccolati, lo abbiamo fatto attraverso i nostri profili social e lo facciamo attraverso anche la radio, che cosa vorrebbero per la nuova stagione della Combriccola, quali sono le cose magari che amano di più tra le cose che già facciamo, o se c'è qualche cosa che avrebbero tanta voglia di ascoltare appunto nella nuova edizione della Combriccola. Lo potete fare o attraverso i nostri profili social scrivendoci un messaggio in direct o attraverso il 393 444 0444. Scusate, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: io vorrei addormentarmi con Gaia e invece ti svegli con me.

0: di oggi. Tra poco c'è Alvise da Milano che saluto, gli mando anche un bacio. Grazie a Denny Nardi per
1: ciao, buongiorno
0: regia.
1: A tutti
0: e per il contributo. Ci sentiamo domani alle 7. Buona giornata, ciao.
2: Summer One.
3: La musica che cerchi è

0: Buongiorno a tutti, sono le 10 e un minuto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
0: Ladies and gentlemen, buongiorno, buongiorno, bentornati. Io sono Alvise Salerno, continua la nostra Summer One in questa giornata, in questo 11 agosto 2026. Io saluto e ringrazio la nostra Manu Doriani, a cui mando un grande bacione. È Radio Number One, è martedì, c'è il sole, c'è il clima estivo, c'è tutto quello che serve, ci sono tutti gli ingredienti per passare insieme un'altra meravigliosa giornata, un'altra meravigliosa mattinata, ma soprattutto l'ingrediente principale con cui iniziamo anche questo nostro appuntamento di metà mattinata è la musica. E allora, senza indugiare ancora, partiamo con Annalisa e la sua canzone estiva. Benvenuti!
3: Summer One!
4: Lista.

Trovati dal Vise Salerno. Oggi è 11 agosto, attenzione, domani arriva l'eclissi. Tra l'altro, da diversi studi scientifici, da diversi scienziati è arrivata la notizia che i nostri cieli, i cieli italiani, saranno coperti al 96%, quindi non sarà un'eclissi totale del 100%, però 96% è un ottimo dato, mi pare di capire, quindi mi raccomando, preparatevi, mancano 24 ore, meno di 24 ore a questa eclissi. Io sono curiosissimo.

0: sì.
1: Spam! Il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, con la sua Per Sempre Sì.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
5: Domenica 16 agosto, dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yeah.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

meraviglioso. Io sono sicuro che almeno una volta nella vita molti di voi lo abbiano ascoltato, ed è un album che, se non l'avete mai ascoltato, fatelo, recuperatelo immediatamente. Tra l'altro molti si saranno resi conto che questa è anche una di quelle canzoni che ha ispirato le generazioni successive, perché nel 99 poi è arrivata anche la cover realizzata da George Michael e Mary J. Blige, una famosissima cover. Aveva una chiave un pochettino diversa dal punto di vista dell'arrangiamento, ma anche quella ha ottenuto un successo clamoroso. E adesso la notizia che ha riscaldato i cuori di tutti gli appassionati di musica, e non soltanto, è che stiamo aspettando, io non mi sarei mai aspettato di dire una cosa del genere, ma in realtà sta succedendo, stiamo aspettando il nuovo album di inediti di Stevie Wonder, lo ha annunciato, e quindi siamo tutti qui frementi per capire quale sarà la nuova musica di Stevie. Speriamo bene, speriamo bene. Andiamo avanti con Selena Gomez.

10:37 minuti in questo 11 agosto 2026. È arrivato un bel messaggio al 393-444-0444. Io ho assistito all'eclissi del 1999. Emozionante, è stata molto molto strana. Ho visto delle informazioni perché, allora, personalmente nel 99 avevo 8 anni, quindi c'ero, non ricordo di questa eclissi, ero troppo piccolo, evidentemente non mi ha lasciato un gran ricordo, però cercando delle informazioni ho scoperto che proprio per l'eclissi del 1999 addirittura alcuni paesi tipo la Romania avevano realizzato anche delle banconote oppure dei francobolli speciali dedicati a questo evento. Ecco, chissà se quest'anno succederà esattamente la stessa cosa. Tra l'altro ricordiamo anche che l'eclissi del 1999, che forse è quella più importante di questi ultimi 20-30 anni, ecco, è avvenuta l'11 di agosto e adesso sta avvenendo la prossima il 12 di agosto, quindi è tutto quanto ben collegato. Ma del resto queste sono le fasi ovviamente lunari e di conseguenza più o meno le date sono sempre quelle. Oh ragazzi, mi raccomando, tutti preparati a domani, perché domani sarà una giornata veramente storica.

0: Loco Loco e il Gordo su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

su Radio Number One. Era il 1968 quando Neil Diamond pubblicava la prima versione di questo brano, ed è stato poi il 1983 quando gli UB40 decisero di riprendere questo brano di Neil Diamond per realizzare questa cover in versione reggae barra fusion, una roba molto molto particolare che gli UB40 hanno tradotto in musica veramente tanto tanto tanto bene. L'abbiamo riascoltata, la nostra grande canzone della nostra prima ora insieme della Summer One, dove adesso Summer One diventa Summer Funk. Perché? Perché ascoltiamo Francesco Gabbani che ci porta questo suo bel ritmo.

se non ricordo male, nel 99 Max Pezzali aveva girato un video per una sua canzone durante l'eclissi. Io invece ero ospite dai cugini sul lago di Garda ed era stata un'esperienza veramente bella. Quindi, in buona sostanza, ciao Alex, grazie mille. In buona sostanza, aspettiamoci qualche artista che farà la stessa cosa anche domani. Oh, potrebbe capitare, perché no? Alla fine è un evento più unico che raro, quindi se dovessero farlo, sempre meglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nostra prima ora insieme si chiude con Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questa è Radio Number One e sono le 11 in punto.
10: Radio Number One notizie.
11: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti. Il bilancio del terremoto, sarebbero almeno 2700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. Restiamo all'estero. Il generale Fazui Al-Mansouri, capo dell'intelligence militare nella regione orientale della Libia, è stato ucciso in un attentato ieri sera davanti alla sua casa nel quartiere di Al-Saida Isha Benghazi. La notizia è riportata dal sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza che hanno parlato con Reuters. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK. È un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Crisi Italia-Spagna per gli sbarchi di Ceuta. Giovedì l'audizione di Piantedosi al comitato Schengen. Ci sarebbero però dei dossier degli 007 su Ceuta che avvisano sul rischio terrorismo. Ieri anche il messaggio della Meloni e della premier danese Frederiksen: no a un'immigrazione incontrollata. Le previsioni del tempo: saremo nella bolla di calore almeno fino a Ferragosto, 19 città contrassegnate dal bollino rosso, breve tregua temporalesca in 6 regioni, poi caldo intenso per la settimana appunto di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38 38-39 gradi in diverse città. Intanto le 19 città contrassegnate dal bollino rosso per oggi saliranno a 20 domani. Europei di atletica, oggi è il giorno di Tamberi, Jacobs e Batocletti. Intanto Fabri oro e Viar argento, Derkac, Saraceni e Fantini volano in finale. Dosso settima nei 100 metri, Furlani si infortuna di nuovo e si ritira dopo il primo salto. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Bugel con la voce di Ultranate su Radio Number One in apertura della nostra seconda ora mattutina insieme della Summer One. Ben trovati da Alvise Salerno, 11 agosto 2026. Allora, oggi è una giornata importantissima. Nella nostra prima ora abbiamo parlato dell'eclissi che arriverà domani e domani ovviamente la commenteremo tutti quanti insieme. Soprattutto poi giovedì ci sarà tutto il post per poter commentare insieme, ma nel frattempo nelle nostre giornate dal mondo dello sport stanno arrivando tante, ma tantissime soddisfazioni, e oggi è un'altra di quelle giornate dove potrebbero potenzialmente arrivare delle soddisfazioni. Parliamo soprattutto degli europei di atletica, dove oggi in gara ci saranno il nostro Jimbo Tamberi, Marcel Jacobs e anche Nadia Battocletti, che sono probabilmente le nostre punte di diamante a questi, in questi europei, fermo restando che già abbiamo avuto un bel po' di medaglie d'oro e di altri riconoscimenti nei giorni precedenti. Quindi mi raccomando, se siete in spiaggia, guardate gli europei di atletica perché riceveremo soddisfazioni.

Potential su Radio Number One, 11 e 13 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo parlando di sport in questa nostra seconda ora insieme, abbiamo parlato degli europei di atletica, passiamo agli europei di nuoto che sono già iniziati lo scorso 31 luglio e che si protrarranno fino al 16 agosto in quel di Parigi. È la 38esima edizione di questi europei di nuoto e andando a guardare il medagliere, noi sì, siamo al secondo posto dietro la Gran Bretagna, ma abbiamo il maggior numero di medaglie conquistate in questa edizione, perché abbiamo 7 ori, 8 argenti e 9 medaglie di bronzo, per un totale di 24 medaglie. La Gran Bretagna è al primo posto con 15 medaglie, ma soltanto perché c'ha una medaglia d'oro in più, loro ne hanno conquistate 8 e noi 7. E tra l'altro ancora ci sono un bel po' di giorni di gara, ci sono ancora 5 giorni, quindi potrebbe cambiare tutto e l'Italia sta dimostrando di essere una nazionale non in forma smagliante. Molto di più, ragazzi, siamo dei campioni in quasi tutti gli sport. Adesso su Radio Number One Tate McRae.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è su Radio Number One.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: Amici e amiche di Radio Number One, della nostra Summer One, è arrivato il momento di capire che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, con gli amici di Trebi Meteo. I cieli italiani cambieranno drasticamente dopo Ferragosto, ma procediamo per gradi, perché passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento, e questo anticiclone africano che sta portando tutte queste ondate di calore, grande protagonista di questa stagione estiva, sembrerebbe, non è una certezza matematica, ma sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica che è intenzionata a puntare anche al nostro paese. Se questa tendenza verrà confermata, dovremo aspettarci un peggioramento del tempo già dalle prime ore di lunedì 17. Si partirà dal nord-ovest con piogge e temporali e poi si arriverà in tutto il resto del centro-nord e poi in tutta Italia. Questa instabilità potrebbe estendersi nei giorni immediatamente successivi.

brevi temporali, però per il resto giovedì, venerdì e poi ovviamente anche il Ferragosto, quindi sabato e domenica, tutto il weekend, saranno delle giornate molto molto tranquille. Ad ogni modo, se volete conoscere tutte quelle che sono le previsioni per le prossime ore, per i prossimi giorni, il sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, oppure l'applicazione della stessa Trebimeteo per i vostri smartphone sono sempre a vostra disposizione.

0: d'amore anche con la voce in sottofondo del buon Brescino di Bresh qui su Radio Number One alle 11:29. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra Summer One. Abbiamo parlato di sport nella nostra prima parte della seconda ora e sono arrivati una serie di messaggi al 393-444-0444 che vi leggo e vi faccio ascoltare con tanto piacere. Quello di Roby, per esempio: volendo ci sarebbero pure gli europei di canottaggio a Varese. Questa è una bellissima informazione, onestamente io non ne avevo idea, quindi grazie Roby per questa info. E poi è arrivata questa nota audio, sentiamola tutti insieme.
1: Ciao Alvise, sono Pitto. Bravissimi l'Italia in tutti gli sport, tranne in una cosa molto importante, il calcio. Facciamo pena ultimamente, facciamo pena.

direi che non è ultimamente, è un po' di tempo ormai che nel calcio facciamo pena. Ma guarda, posso dirti, Pitto, ma questa è in realtà una riflessione che faccio con tutti quanti voi che state ascoltando, secondo me non è un male il fatto che nel calcio stiamo andando male, perché siamo stati una repubblica fondata sul calcio in questi ultimi decenni, quindi se si affaccia qualche altro sport, anzi è un bene, così i ragazzi possono scegliere tra diverse discipline. Dai, bene così.

Dritti dritti in paradiso con la musica di Emily Sandé qui su Radio Number One, dove adesso arriva anche il destino di Ophelia, The Fate of Ophelia. A cantarla è Taylor Swift.

0: Passa a trovarci con la sua musica anche Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Discotech 2001 si apriva così questo nuovo millennio e noi abbiamo aperto così questa nostra ultima parte della seconda ora insieme della Summer One su Radio Number One, martedì 11 agosto 2026. È arrivato questo messaggio a proposito dell'argomento sport che abbiamo aperto prima e del calcio che sta faticando rispetto agli altri sport in Italia. Federico dice: Alvise, vivo in provincia di Como e conosco tanti tifosi della squadra che ti potrebbero dire: ma come? Adesso che noi siamo in Champions League non bisogna più seguire il calcio? Dai, facciamo il tifo almeno per loro. Ma il tifo quello si fa sempre per le nostre squadre italiane. Il problema è tutto il movimento, ma sono dei discorsi che già sappiamo a memoria, ragazzi. Non c'è bisogno di sottolineare l'ovvio, perché altrimenti facciamo sempre una ripetizione degli argomenti. Invece qua bisogna adesso trovare delle soluzioni. Speriamo che possano essere trovate soprattutto per il mondo del calcio. La musica, Irama, Cabana.

Io number one, dato che stiamo parlando di sport, adesso vi state scatenando a poco con le vostre riflessioni, con i vostri messaggi. Uno di questi, che è arrivato al 393-444-0444, ha soltanto 5 parole, le ho contate. Le 5 parole di questo messaggio sono: la soluzione ci sarebbe, abolirlo, e ovviamente ci si riferisce al calcio come sport. Ma no, ragazzi, gli sport non vanno aboliti, anzi vanno sostenuti, vanno incrementati, anche se c'è la possibilità dal punto di vista economico e ovviamente tecnico-pratico. Speriamo bene per tutti i nostri sport. Olivia Dean adesso.

0: Quando Olivia Dean sbaglierà una canzone, magari fate un colpo di telefono, chiamata che probabilmente non arriverà mai. L'abbiamo riascoltata con la sua Baby Steps.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, quasi le 12.
2: Radio Number One Notizie.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto. Sarebbero almeno 2.700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK. È un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Israele avrebbe informato la Casa Bianca della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. Tale accordo escluderebbe però i terroristi che hanno preso parte all'attacco in Israele del 7 ottobre 2023. La guerra Russia-Ucraina, Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. È stato un attacco feroce calcolato per infliggere danni massimi. 6 persone sono morte, 19 sono i feriti, lo ha riferito il leader ucraino, che ha anche esternato le sue preoccupazioni su Mosca, che secondo lui non si starebbe preparando alla pace, ma ad un'escalation. Crisi Italia-Spagna per gli sbarchi di Ceuta. Giovedì l'audizione di Piantedosi al comitato Schengen. Ci sarebbero però dei dossier degli 007 su Ceuta che avvisano sul rischio terrorismo. Ieri anche il messaggio della Meloni e della premier danese Frederiksen: no a un'immigrazione incontrollata. Le previsioni del tempo: saremo nella bolla di calore almeno fino a Ferragosto, breve tregua temporalesca in 6 regioni, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 città sono contrassegnate dal bollino rosso per oggi, ma saliranno a 20 già domani. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

Serial Lover, 12 e 5 minuti in questo martedì 11 agosto 2026. Buongiorno a tutti quanti voi, tra poco diremo anche buon pranzo, arrivati a questo punto. Io sono Alvise Salerno, questa è la Summer One, la playlist dell'estate. Staremo insieme almeno fino alle 14 per quel che ci riguarda. Poi arriverà il buon Gabbro che vi porterà mano manina verso il pomeriggio inoltrato, e poi Luchino che vi condurrà invece attraverso l'happy hour e l'orario serale in questa lunga giornata, che ci condurrà direttamente poi a domani, alla giornata in cui ci sarà questa eclissi storica e tutta una serie di argomenti che tratteremo e prenderemo. Uno di questi argomenti riguarda anche l'impatto per quest'estate dei social network, perché dopo le vacanze estive è stato dichiarato, questa è una bellissima notizia che tra poco approfondiamo anche, verrà messo a disposizione della gente a Firenze, a chi ha tra i 10 e i 25 anni, il primo centro per la disconnessione totale dai social. È una bella iniziativa, come detto tra poco la approfondiamo, perché secondo me può servire a tante tante persone e sarà probabilmente anche un punto di riferimento in Italia. Nel frattempo, Lewis Capaldi, Someone You Loved, eccola. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Radio Number One, 12:11, ben trovati dal Bise Salerno. Avevamo detto che avremmo parlato di questa nuova realtà che aprirà a Firenze, vale a dire il primo centro per la disconnessione dai social. Prima però di parlare di questo argomento dobbiamo fare una doverosa premessa, vale a dire che questo 2026 è iniziato, lo avevamo già detto, lo avevamo annunciato, come l'anno dell'analogico, del ritorno all'analogico, che è un'era che ovviamente la nuova generazione non ha vissuto, non ha mai vissuto sulla propria pelle, perché è nata ed è cresciuta già con uno smartphone tra le mani, con un PC davanti agli occhi. E tra l'altro gli ultimi dati hanno confermato che tutti i ragazzi della generazione Z, o comunque buona parte di questi ragazzi, passano circa 9 ore al giorno online, quindi attaccati ad internet, e il 56% di loro dichiara di avere delle difficoltà a limitare il tempo trascorso davanti agli schermi. Quindi è diventata una vera e propria difficoltà proprio cognitiva, ma anche pratica, perché evidentemente questi ragazzi hanno bisogno dello spazio internet per riuscire a collegarsi con gli altri e riuscire a stare in contatto con i loro coetanei, o comunque con persone che riescano a comprenderli meglio probabilmente. E proprio da qui nasce l'esigenza di aprire questo centro per la disconnessione dai social, che sarà a disposizione di tutti quei ragazzi e di tutte quelle ragazze tra i 10 e i 25 anni che stanno cercando di affrontare la dipendenza digitale con dei percorsi educativi che superano questa logica che vieta loro di non poter fare una vita, di non poter gestire una propria vita al di là dello spazio social. È una bellissima iniziativa, lo avevamo detto, e avrà sede nella biblioteca Chiaruggi a San Salvi, per essere proprio precisi al centesimo. È chiaro che stiamo parlando di una struttura che sarà aperta ai giovani dai 10 ai 25 anni, però secondo me nel momento in cui magari un trentenne, un quarantenne vorrà andare lì, le porte credo che saranno aperte anche a queste persone un pochettino più adulte, almeno questa è la speranza, che possano migliorare le cose per il futuro. Speriamo veramente tanto tanto bene. Achille Lauro.

0: Vogue, no, non è quella, non è quella. Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.
2: Questa rossa...
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Mamma non mamma, il suo singolo estivo alle 12:27 su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la Summer One, il programma che vi tiene compagnia per tutto il mese di agosto e che sarà sempre con voi 24 ore su 24 con la migliore musica del presente, la migliore musica di quest'estate, ma anche canzoni legate al nostro passato e chissà qualche nuovo talento anche in ottica futura. Ma adesso, dato che abbiamo parlato di sport in questa nostra ultima mezz'oretta, tre quarti d'ora del nostro appuntamento, è venuta fuori una notizia che inizialmente fa ridere, però fa anche riflettere, perché c'è, scusate che a me già viene da ridere pensando a quello che sto per dirvi, in pratica l'Avellino Calcio, quindi la squadra di calcio della città di Avellino, ha deciso di rendere nota la sua terza maglia. Perché stiamo parlando di questo? Perché sulla terza maglia ci sarà la forma di un caciocavallo, ma non soltanto, perché ci saranno anche castagne, tartufi, uva e nocciole, tutte quante rappresentate in questa maglia, e chiaramente i tifosi hanno detto: ma perché dobbiamo fare una maglia di questo genere? Faremo ridere l'Italia, dicono i tifosi dell'Avellino, comunque una parte dei tifosi dell'Avellino. E quindi ho pensato: ma non è l'unico caso in cui gli sponsor nelle maglie di calcio sono stati stravaganti? E quindi ho cercato una serie di riferimenti ed è venuto fuori che effettivamente ci sono stati degli sponsor stravaganti, come quello di una squadra greca che si chiama Voukefalas, che nel 2012 scelse come sponsor per la propria maglia una casa di piacere locale, chiamiamola così. E questo perché? Perché questa casa di piacere pagava le spese economiche che erano diventate veramente esose, e quindi sono usciti dalla crisi grazie a questo sponsor. Ma non soltanto, perché un'altra squadra greca, la Palio Pirgos, scelse il logo di un'impresa di pompe funebri stampato su una maglia nera decorata con un crocefisso, una roba meravigliosa. E poi vabbè, c'è anche il caso di Ed Sheeran, che decise di sponsorizzare con il suo tour, con il logo del suo tour, la squadra di calcio dell'Ipswich Town. Belle storie, molto divertenti, a tratti anche abbastanza strane, direi.

Number One, martedì 11 agosto 2026. Noi ancora abbiamo più o meno un'oretta e mezza da passare insieme, di argomenti ne stiamo citando veramente tanti, ma al di là di tutti gli argomenti che stiamo trattando, io la cosa che vi auguro è di passare queste ore, queste giornate in nostra compagnia con la migliore musica del momento nel migliore dei modi, perché ce lo meritiamo tutti quanti, direi, di stare belli in tranquillità, in pace, in serenità, e questa è un'estate che di serenità speriamo ne possa portare veramente tanta, perché le notizie che arrivano in giro dal mondo, diciamo che non sono proprio entusiasmanti, quindi ci si augura che almeno la musica possa portare quel grado di gioia e di colore anche in una vita che si fa sempre più bianca e nera. E a proposito di musica, arriva anche la gioia di Youngblood con la sua Mad.

0: Tra l'altro, a proposito di Youngblood, lui sta proponendo un festival che è molto molto interessante, dove sta facendo pagare il suo pubblico soltanto 40 euro, ed è una cosa veramente bella perché diventa un festival molto molto economico e soprattutto sostenibile per le tasche di chiunque. Questa è Radio Number One, questa è Summer One.
1: Summer One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1977, una delle canzoni più famose dei Fleetwood, contenuta all'interno dell'album Rumours, che vi confesso essere uno dei miei preferiti di sempre, proprio della storia della musica. Ed è una canzone di cui abbiamo parlato spesso, una di quelle canzoni che raccontano un amore finito, un amore che sta per terminare, quello tra Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. Di recente leggevo, tra l'altro, arrivando insomma dal mondo dei social, dove di notizie ne arrivano tantissime, una dichiarazione di Lindsey Buckingham, dello stesso Lindsey Buckingham, che ha detto: dopo tanti anni in cui non riuscivo ad avere un rapporto con Stevie Nicks, finalmente sto riuscendo a ricucire tutto e ad avere un dialogo sano. Questo perché? Perché i Fleetwood Mac stanno realizzando, a quanto pare, un docufilm, un documentario che tutti quanti noi potremo vedere nei prossimi mesi o probabilmente nel 2027, in cui raccontano la loro storia, anche quel difficile momento della separazione che c'è stata, per l'appunto, tra Nicks e Buckingham. E quindi, a quanto pare, i Fleetwood sono tornati a parlare. Questa è una bellissima notizia per tutti gli amanti della musica. Non credo faranno inediti, però comunque rimane una bella notizia un po' per tutti. Fulminacci adesso.

0: Una delle canzoni rivelazione di questa nostra stagione estiva 2026, Magnetic, i The Bauza, che insieme agli Another con i 54 Ultra diciamo che hanno scandito la musica internazionale di quest'anno. Questa è Radio Number One, questa è la Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho just got-

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Buongiorno, buon pranzo a tutti. Sono quasi le 13, questa è Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
8: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni. È fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
7: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Batocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
9: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
7: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Qui su Radio Number One, ben trovati ancora una volta da parte di Alvise Salerno. Un piacere essere in vostra compagnia e farvi compagnia, accompagnarvi in questo percorso estivo, anche in questo 11 agosto 2026, la prima giornata, anzi la seconda giornata che ci accompagnerà direttamente verso il Ferragosto di questo weekend. A proposito di vacanze di agosto, vi voglio portare direttamente in Grecia, o perlomeno cerco di raccontarvi qualcosa che succederà nel 2027 in Grecia, perché ci sono delle ONG che si stanno occupando di creare dei pacchetti per i turisti con delle vacanze gratis su un'isola greca in cambio di assistenza ai gatti randagi. Stiamo parlando dell'isola di Siros, dove per l'appunto si stanno già organizzando tutti quanti per la stagione 2027, e in particolare per poter partecipare bisogna avere almeno 18 anni di età e avere una buona conoscenza dell'inglese per poter parlare non con i gatti, quello che ci mancherebbe altro, però per poter comunicare con il team che si trova lì a Siros e aiutare questi gatti randagi a vivere tranquilli e sereni. Se verrete scelti, vacanza gratis per tutti. Chest to chest.

0: Ferro, Sono un grande, anche lui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Ad agosto tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One è dove vivi.

13:28, quasi e 29 minuti in questo martedì 11 agosto 2026. Bentrovati da Albise Salerno in questo appuntamento che è arrivato all'ora di pranzo ormai. Magari qualcuno di voi ha già pranzato intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e 30, perché no? Si può anche pranzare prima, non per forza l'estate significa pranzare dopo, e quindi di conseguenza si è arrivati al momento pasticceria, al momento gelato per alcuni, o per alcuni arriverà tra qualche minuto. Ecco, sappiate che i trend di quest'anno, che sono stati a quanto pare abbastanza studiati, riguardano dei gusti particolari, come per esempio il gusto al basilico, il gusto al cedro, il gusto al fico gustoso. C'è un gelato che si chiama fico gustoso, non mi chiedete i dettagli perché non li so. E poi ancora ci sono dei gusti molto healthy che vengono scelti da parte del pubblico in questa estate 2026, dove si pensa molto alla linea. E poi c'è un gusto che si chiama, una novità, che si chiama malè. Questo gusto malè è nocciola, cacao dell'Ecuador e cocco. Devo dire, non male.

0: con la nostra Summer One 13:36. Abbiamo parlato di gusti di gelato che vanno per la maggiore in questo periodo, e nel frattempo è arrivato il buon Gabro, che dalle 14 vi terrà compagnia qui su Radio Number One, che mi ha detto: prima di venire in radio ho mangiato 3 uova e sono a posto così. Perfetto! E tra l'altro l'ha detto ad una persona che questa mattina non ha fatto neanche colazione e ancora deve pranzare. Gabro, ti auguro tutto il meglio, guarda! Ti auguro che le prossime ore in radio vadano benissimo. Buon pranzo a tutti se state mangiando, ragazzi.
1: Sono tutti

0: Bianca su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tissue su Radio Number One 1999. Questo non era l'inizio della loro carriera, ma sicuramente è stato l'inizio di un'epopea che ancora oggi dura e persiste. E meno male, mi viene da dire, dato che il successo dei Red Hot è un successo strameritato musicalmente. Li abbiamo riascoltati qui su Radio Number One. Sono le 13:45, ora di pranzo per tutti quanti voi, e noi vi stiamo tenendo compagnia con la nostra musica, con le nostre chiacchiere, con la nostra spensieratezza e anche con le vostre parole che state inviando al 393-444-0444.
1: Io ho già pranzato a mezzogiorno, adesso sto andando a digerire al lavoro. Wow, che figo!
0: Yeah! Ciao Maria Cristina! Vabbè, dai, alla fine bisogna pur lavorare, poi le ferie arriveranno, magari sono già arrivate, ma in qualche modo si dovrà pur mandare avanti questo paese con tutte le nostre ore da mettere a disposizione per il lavoro. Vabbè, ci sta pure questo. Adesso su Radio Number One ritorniamo in Italia e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari e il loro ultimo singolo, protagonista di quest'estate. Sorry, scusa, lo siento.

0: mattina della Summer One, della playlist con tutte le migliori canzoni dell'estate, di quest'estate 2026, e non soltanto, le abbiamo appena sentito una canzone di qualche anno fa, quindi questa maggior riprova del fatto che qui ascoltate le migliori canzoni di sempre. 13:56, Radio Number One, da Alvise Salerno è tutto, io vi lascio in compagnia adesso del buon Gabro che vi terrà compagnia per le prossime 4 ore, e noi ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 14 e sempre e solo qui, Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: Buon pomeriggio, ciao, sono le 14 in punto, Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto. Sarebbero almeno 2700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK e un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Israele avrebbe informato la Casa Bianca della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. Tale accordo escluderebbe però i terroristi che hanno preso parte all'attacco in Israele del 7 ottobre 2023. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, il GIP voleva crescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. Ex editore e imprenditore è accusato di essere mandante dell'azione ad ottobre a Pomezia. Chiesto l'arresto anche per Gomez Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. La conferma arriva direttamente da una nota della procura che ha aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a due magistrati dell'ufficio. Le 5 persone indagate hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare le ragioni del crollo. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, 2 maestre e domiciliari, punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di piccoli tra pochi mesi e 3 anni di età. E il quadro è emerso dall'indagine della squadra mobile della questura di Monza, che ha portato ai domiciliari la titolare 42enne e un'educatrice 24enne di un asilo nido della provincia. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, vede indagate a piede libero anche altre 2 educatrici di 32 e 49 anni. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.
5: Avete sentito molto bene, è cominciata un'altra ora di Summer One, l'estate di Radio Number One. Oggi è martedì 11 agosto, ringraziamo Alvise che vi ha tenuto compagnia per tutta la mattina. Ci sono io, Gabro, al microfono con voi fino alle ore 18 in questa calda, bollente estate che puntualmente viviamo e passate insieme a noi qui su Radio Number One, sia che ci ascoltate tutti i giorni, ma anche se per caso vi trovate qui per la prima volta. Benvenuti! Ma ieri avete visto qualche stella cadente? Com'è andata? Siete caduti voi mentre magari cercavate con lo sguardo al cielo, vi siete inciampati in una buca? No, chiedo, non si sa mai, perché poi è così, è tanta l'emozione di vedere le stelle cadenti che è un attimo. Va bene, il nostro pomeriggio comincia con Alex Warren e la sua Passenger.
8: Summer One,
9: l'estate di Radio Number One.

Warren Passenger, appena ascoltata qui su Radio Number One, 14:06. Buongiorno, bentrovati, vi rinnovo il benvenuto qui su Radio Number One. Io sono Gabro, sarò con voi al microfono fino alle ore 18. Martedì 11 agosto, ci sarà quindi tantissima gente che ci ascolta, magari dagli stabilimenti balneari, mentre si gode i raggi di sole. C'è anche chi è a casa, chi è in auto, che sta guidando o in pausa pranzo da e verso il lavoro, oppure nelle nostre, sulle nostre autostrade, che anche oggi registrano il bollino rosso. Che voi siate in macchina, in auto, poco cambia, perché sono sicuro che ci sono sempre quelle due tipologie di persone, ovvero chi terrebbe il condizionatore sempre sempre acceso, e poi c'è l'altro, quello che dopo 5 minuti dice dai spegni che mi viene la cervicale o i dolori al collo di qua di là. La scelta è ardua: morire di caldo o svegliarsi la mattina dopo tutti storti. Vabbè, se non dovete andare a lavoro potete anche rischiare, diciamo così. Buon pomeriggio, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Ci sono i Purple Disco Machine.

My body isn't ready, lo dice Somber su Radio Number One e lo dico anch'io, non so se sono pronto in realtà a reggere questo caldo fino alla prossima settimana, perché pare che andrà avanti ancora per un bel po'. Io sono Gabro qui su Radio Number One a Summer One fino alle ore 18. Ci siete anche voi come ogni giorno al 393-444-0444. Questo è il numero da utilizzare per continuare a raccontarci la vostra estate, sia che siate al mare, in vacanza, ma anche e soprattutto se state lavorando. A voi va il più caloroso abbraccio, perché tanto fa caldo, l'abbiamo detto, no? Sophie and the Giants.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
2: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One è dove

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One è dove vivi.
12: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Training Season, Dua Lipa su Radio Number One, 14:28. Non so se in realtà questa è la stagione giusta per allenarsi, per andare a correre, soprattutto per chi è rimasto nelle grandi città, perché veramente si torna a casa come se avessimo fatto già 8-9 docce prima ancora di farla nella realtà dei fatti. Però sicuramente agosto è un grande mese di sport, come ad esempio l'evento degli europei di atletica che si sta svolgendo a Birmingham, siamo nel Regno Unito, dove ieri gli azzurri hanno fatto una bellissima doppietta grazie all'oro e l'argento, entrambe nella disciplina del getto del peso, oro per Fabbri, argento invece per Vair. Sono atleti che li ho visti, a parte che sono veramente veramente enormi, ma poi hanno una forza in quel braccio che è pazzesca, è incredibile. Io non so come riescano a lanciare un peso comunque di 7 kg e mezzo così tanto lontano. Vabbè, chiediamola loro, speriamo che l'Italia ci regali tante altre gioie dopo la sfortunata esperienza di Mattia Furlani, che sempre all'Europeo d'Atletica si è dovuto ritirare. Adesso c'è Tommaso Paradiso.

Prayer in Sea, Lilywood, The Prick, Robin Schulz, appena ascoltata su Radio Number One, 14.36, oggi è martedì 11 di agosto, la settimana più calda dell'anno, ma non a livello di temperature, a livello proprio di mood in tutta Italia, perché sabato è Ferragosto, quindi c'è già chi si sta organizzando per fare la spesa e magari condividere tutta la giornata con gli amici facendo la grigliata, c'è anche chi non ha voglia di pensare a niente, quindi dice: sai che c'è, sabato prendo la macchina, la moto, i mezzi, me ne vado al mare oppure su un bel prato di montagna e non voglio pensare assolutamente a niente. Almeno, soprattutto anche per chi lavora, è la giornata giusta per staccare, perché allora già nel mese di agosto l'Italia 90% è in ferie, anche chi non lascia la città ha la testa altrove, però soprattutto il giorno di Ferragosto dovremmo, e uso il condizionale, essere più tranquilli, perché in teoria non si ricevono messaggi, non succede nulla, possiamo stare veramente sereni. Su Radio Number One arriva Soleroy.

Marvin Gaye su Radio Number One, canzone appunto degli anni Ottanta, scritta in un momento di vera rinascita per l'artista che si era trasferito in Belgio per un periodo lontano dagli Stati Uniti, una fase personale molto complicata che poi ha portato in realtà un grande successo che nella storia ha vinto anche i due Grammy della carriera proprio di Marvin Gaye. Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Number One, le 14:44, insieme a Gabro fino alle ore 18 ci sono anche Giovanotti.

I Kissed the Girl, Katy Perry su Radio Number One, 14:50, di nuovo ben trovati da Gabro. Ci sono anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444, come quello di Daisy che voleva salutare il papà mentre sta tornando da lavoro. E allora ciao Flavio, un saluto! Summer One, l'estate di Radio Number One, continua con Shabusi, Bar Song.

0: Tame Impala su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siete su Radio Number One, anche qui è passato un minuto dopo le 15.
2: Radio Number One Notizie.
3: Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Tanto si continua a scavare tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento, di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares. Il caldo in Italia, almeno fino a martedì 18 agosto, temperature proibitive, oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Sport, seconda giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi, grande attesa per le finali di Thomas Ceccone 50 far Falla, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 e Sara Curtis nei 100 stile libero. È tutto, a più tardi.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Malika Ayane con una possibilità ad aprire questa nostra seconda ora insieme qui su Summer One, l'estate di Radio Number One, martedì 11 agosto. Ciao a tutti, benvenuto a chi si fosse collegato solamente adesso. Io sono Gabro, sono qui con voi fino alle ore 18. Allora, mandiamo un saluto a tutte quelle persone che magari ci ascoltano dai parchi acquatici, dalle località turistiche e che si stanno godendo un meritato periodo di relax dopo un anno di lavoro. Buone vacanze a voi e buone ferie anche a tutte quelle persone che non hanno bisogno di andare lontano, di muoversi per godersi la vita e questo periodo antistress, chiamiamolo così, dai, perché ad agosto siamo un po' più liberi, c'è meno tensione nell'aria, magari riceviamo meno mail, meno chiamate, possiamo godere la vita. Quale miglior modo di farlo se non ascoltando Radio Number One? Alle 15:07 cominciamo subito con la nostra musica. Tocca a Sam Smith, questa è la sua Diamonds.

Moving to the Sun, canzone che inizialmente è stata prodotta interamente con l'intelligenza artificiale da Imael Angel e poi è stata furbamente portata in studio dal DJ internazionale Ugel, che con l'aggiunta della voce ultranate ha lanciato uno dei più grandi successi di questa estate 2026, che prosegue anche qui su Radio Number One e anche in questa seconda ora insieme con Gabro fino alle ore 18. Potete mandarci i vostri messaggi al 393 444 0444. Questo è il numero da utilizzare per continuare a raccontarci quelle che sono le vostre giornate estive, tra lavoro, pausa caffè, pausa vacanze finalmente. E ne approfittiamo anche per fare gli auguri a un nostro ascoltatore che oggi compie gli anni. Tanti auguri Marcone, buon compleanno, 100 di questi giorni. Adesso arriva Lenny Kravitz.

0: I Just Might, Bruno Mars su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Radio number one.

estate 2026, è la stagione del sole, per molti del relax, no? Della spensieratezza. Ecco, occhio a non essere troppo distratti, perché molto spesso avere la mente libera può fare brutti scherzi, come è successo ad esempio a una persona di Bitonto, siamo nel Barese, che aveva avuto un colpo di fortuna clamoroso, giocando alla lotteria istantanea aveva proprio azzeccato 5 numeri su 5, aggiudicandosi 1 milione di euro, proprio così, cash, instant. Va a controllare la schedina nella ricevitoria dove l'aveva giocata e legge: pagamento nullo, non esigibile. Il problema è che lui ha pensato che la schedina fosse perdente, invece la vincita era talmente alta da non poter essere pagata normalmente proprio dal tabaccaio, dalla ricevitoria. Quindi comincia una ricerca degna di un film. Per fortuna tutti gli operatori ecologici che si occupano della gestione dei rifiuti in quella zona hanno passato una notte intera a svuotare tutto quanto il camion e alla fine hanno trovato il biglietto. Questo vuol dire che per fortuna la dea bendata ha bussato due volte per il fortunato ragazzone.

Coldplay su Radio Number One, 15:35, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Io sono Gabro, vi tengo compagnia per il pomeriggio di oggi dalle 14 fino alle ore 18. Stavamo parlando di un fortunato signore, anche un po' stolto se vogliamo dirla così, che ha buttato un biglietto vincente della lotteria nella spazzatura. Meno male poi è riuscito a ritrovarlo grazie all'intervento della squadra speciale degli operatori ecologici della provincia di Bari, che hanno lavorato tutta la notte e a cui speriamo sia capitata una succosa mancia, dai che se la meritano. Stanno arrivando anche i vostri messaggi in merito a questa notizia al 393 444 0444, come Luca che ci scrive semplicemente: mamma mia, ma dov'è la testa? Bella domanda, Luca. Io penso che dopo questa dopo aver raggiunto la consapevolezza che si possono perdere anche i biglietti, quelli che valgono un milione di euro, probabilmente inizierò a controllare tutti gli scontrini, anche quelli dei bar, dei ristoranti, ogni volta che esco almeno 4 volte. Continuate a raccontarci la vostra estate, Summer One, questa è la nostra e va avanti con Selena Gomez.

0: Selena Gomez su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

nostra grande canzone. Siamo tornati negli anni 2000 e questo era il suo singolo di debutto. Eh sì, si è presentata proprio così, con tanta tenacia al pubblico internazionale, artista che poi è diventata proprio famosa in tutto il mondo, grazie anche, a noi italiani piace ricordarlo, alla collaborazione, al bellissimo duetto cantato con Eros Ramazzotti, I Belong to You, che veramente in tutte le sere romantiche come può essere questa dell'11 d'agosto, guardando le stelle, è assolutamente una colonna sonora degna di nota. Buon pomeriggio a tutti, l'appuntamento con la grande canzone torna anche nella prossima ora qui su Radio Number One. State ascoltando Summer One, il nostro palinsesto estivo, un po' diverso dai programmi normali, sì, ma non vi preoccupate perché a partire dal 31 agosto torna tutto come prima. Su Radio Number One adesso è il momento di Saif con la sua Parlar d'amore.

Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake su Radio Number One, 15:52, siete in compagnia di Gabro. A proposito di Michael Jackson, il re del pop, ci sarà il sequel per quanto riguarda il film uscito al cinema quest'anno dal titolo Michael. La casa di produzione Lionsgate ha dichiarato poi che le riprese inizieranno alla fine di quest'anno, quindi dicembre 2026. Dovremmo vederlo al cinema alla fine del 2027, inizio 2028. Ci sono sicuramente tantissime cose da raccontare sulla fantastica carriera di Michael Jackson e ci vuole giustamente il tempo per farlo nel modo corretto. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Sono le 16 in punto, bentrovati, questa è Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica, 46 anni dopo Gabriella Dorio, cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57:56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Mashmi di Pelle, c'è Giselle in apertura di questa nostra terza ora insieme. Benvenuti se vi siete appena collegati qui su Radio Number One, bentrovati invece se siete connessi con me, che sono Gabro, già dalle 14. Saranno 4 le ore che passiamo insieme in questo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026 e lo facciamo sempre allo stesso modo, ascoltando grande musica e anche parlando un pochino tra di noi, raccontandoci quella che è la nostra estate 2026, come scrivendo un messaggio al 393 444 0444. Fateci sapere se siete tra le persone che organizzano Ferragosto con mesi di anticipo o se invece siete un po' così, diciamo, con l'acqua alla gola, per non dire altro, anche perché mancano 4 giorni, quindi se dovete fare spese, cose varie, è il momento giusto per darsi una mossa. Radio Number One, il pomeriggio continua con Duke Dumont.

0: doppio turno.
1: Ciao Gabro, ciao. Sono Roberto di Padova. Volevo ringraziare tutto lo staff di Radio Number One per la bella musica che ci fate ascoltare di giorno e di notte. Grazie.
0: E allora salutiamo anche l'altro Roberto, questa volta da Padova. Adesso c'è David Guetta, Gone Gone Gone.

Dal mio paese, Serena Brancale, Levante Delia su Radio Number One. Facciamo un altro tuffo nell'estate di Summer One con Paul Russell. Let me tell you.

0: Yes, Little Bootang, Paul Russell su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla diramazione Roma Sud della A1 direzione Grande Raccordo Anulare si segnala traffico rallentato a causa di un incidente tra San Cesareo e Monte Porzio. Sull'autostrada A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Zara in direzione Torino si segnala un altro incidente. Code anche sulla A32 Torino Bardonecchia tra Oulx e Bardonecchia per traffico intenso in direzione del traforo. Sulla statale 11 Padana Superiore tra Ospitaletto e Rezzato in direzione Venezia sono in corso lavori di manutenzione. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per l'ascolto, fate buon viaggio con Radio Number One.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Baby Steps, quelli di Olivia Dean su Radio Number One, 16:29, martedì 11 di agosto, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One, la stagione più bella dell'anno, sia perché c'è il sole, ci si può rilassare un po' e soprattutto perché, almeno secondo me, in estate non esistono i giorni della settimana, no? È uno dei segnali più belli di quando siamo spensierati, tranquilli, quando qualcuno ci chiede o ci dice dai, ci vediamo giovedì, e noi dobbiamo aprire telefono, agenda, perché non abbiamo la minima idea se oggi sia lunedì, martedì, mercoledì o giovedì. Un'estate che continua su Radio Number One e che è documentata tutti i giorni anche sui nostri social. Vi invito a mettere like e follow su Instagram, Facebook, Threads, e abbiamo anche un nuovo canale broadcast su WhatsApp dove trovate tutti i nostri appuntamenti proprio con aggiornamenti in tempo reale per conoscere in anteprima quali sono tutti gli eventi e tutti i luoghi e gli appuntamenti a cui Radio Number One partecipa come radio partner, e dove potrete trovare anche tutti gli speaker che vi fanno compagnia ogni giorno dell'anno. A proposito di eventi, andatevi a rivedere il video anche di tutta la nostra esperienza all'IGV Club di Santa Clara in Costa Smeralda. Meraviglioso. Gli Imagine Dragons. First.

Martedì 11 di agosto, sono le 16:37. Diamo anche un saluto a tutte le persone che stanno lavorando e in questo momento si stanno dirigendo verso casa. Spero che per quasi tutti i lavori, almeno d'estate, gli orari siano un po' più flessibili. Se così non fosse, vi teniamo compagnia anche in ufficio, al bar, al ristorante, mentre vi preparate per la serata con Radio Number One e Summer One, la nostra versione estiva. Tra 20 giorni, esattamente il 31 di agosto, si riparte anche qui con la programmazione, quella standard, quella di sempre. Adesso c'è Sabrina Carpenter.

0: Taste, Sabrina Carpenter, bentrovati, questa è Radio Number One. Tra un attimo arriva anche la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Una canzone che tutti vorremmo ascoltare in un momento di gloria, alzando le braccia al cielo, era la grande canzone di Radio Number One dei Queen, We Are The Champions, uscita nel 1977. Freddie Mercury, bellissimo, utilizza il noi, non sono un campione ma siamo i campioni, perché è vero, le vittorie sono ancora più belle quando abbiamo l'opportunità di condividerle con qualcuno che magari ci sta vicino, soprattutto nel lungo percorso verso il risultato, verso il successo, quello fatto anche di momenti difficili, pianti, lacrime e tensione, per poi arrivare fino a quel momento lì, a quello della vittoria. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One, ovviamente l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Adesso ci sono Martin Garrix con Ed Sheeran.

alle 16.51, siete in compagnia di Gabro. Questa canzone ci ha riportato direttamente nel 2014. 10 anni dopo, invece, 2024, usciva un disco di Lady Gaga ed è proprio questo qui, This Is.

0: la nuova di Madame, appena ascoltata su Radio Number One. 16:57, siamo in chiusura anche di questa terza ora insieme.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia. All'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Un minuto dopo le 17. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One.

Buonasera a tutti, bentrovati. Io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle 18 per tutta la settimana, quindi passeremo insieme anche la giornata di domani, quella di giovedì e di venerdì. Potete interagire con tutti noi di Radio Number One quotidianamente anche attraverso il nostro numero che è il 393-444-0444. Continuate a raccontarci il vostro agosto. Intanto su Radio Number One, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

londinese e ha iniziato a pubblicare inizialmente delle cover proprio su TikTok. Pazzesco come questi social al giorno d'oggi agiscano veramente come cassa di risonanza, sono degli altoparlanti per fare in modo di diventare virali e poi di riuscire a diventare dei cantanti apprezzati e stimati a livello internazionale. Nulla a togliere ovviamente alla bravura dei giovani artisti, ma vuoi mettere e scrivere un disco 30, 40, 50 anni fa? Non era così facile farsi sentire. Adesso su Radio Number

Summer One, proprio la nostra stagione estiva, quella che vi accompagna per tutto quanto il mese di agosto, per poi tornare a settembre con i nostri programmi, quelli che amate da sempre. Adesso c'è Somber.

0: Ray con Where Is My Husband su Radio Number One. Occhio anche a vostro marito, mi raccomando.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Ecco, rallentato per incidente tra svincolo Capua e Caianello in direzione Roma. Segnalati i veicoli fermi tra Valle del Salto e Torni in Parte in entrambe le direzioni. Autostrada 10, code tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, mentre sulla A7 ci sono code in uscita a Genova Bolzaneto, sempre direzione Genova. Sull'autostrada 8, presenza di pedoni tra l'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione Varese. Sull'autostrada 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna, segnalata perdita di carico. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie dell'ascolto, fate buon viaggio con Radio Number One.

Francesco Gabbani, Summer Funk, la balliamo anche qui su Summer One, l'estate di Radio Number One, martedì 11 agosto 2026, le 17:29, siete ancora in compagnia di Gabro. Mese di agosto, vacanze, ferie, che vogliono dire anche nuove amicizie. Ci sono poi quelle che durano magari da 7 giorni, da una settimana in un villaggio, da qualche esperienza fatta proprio in questi momenti estivi,

Right now, Sophie and the Giants su Radio Number One alle 17.36, quando si parla delle amicizie estive, quelle nate nei mesi più belli dell'anno, che in alcuni casi vanno avanti, in altri invece finiscono direttamente a settembre. Ci sono i vostri messaggi al 393-444-0444, come Giulia da Brescia che ci scrive: io amicizia estiva diventata vera, conosciuta una ragazza di Ibiza 6 anni fa e ancora oggi andiamo in vacanza insieme. Oppure c'è anche Marco da Bergamo: conosciuti 2 ragazzi in campeggio l'anno scorso, dopo 4 giorni sembravamo amici dalle elementari, ovviamente poi non ci siamo mai più visti. E spesso Marco finisce come dici tu.

0: End of an Era, Dua Lipa su Radio Number One. Tra un attimo arriva una grande canzone.
1: Summer One.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Over My Shoulders, Mike and the Mechanics su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone. In questo caso eravamo nel 1995 e il brano diventò uno dei loro più grandi successi. E poi una melodia che mette di buon umore per raccontare in realtà una cosa che facciamo tutti: andare avanti continuando ogni tanto a guardarci le spalle. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One, che procede con Angelina Mango, Marco Mengoni e la loro Canto d'amore.

0: Kathleen Josen, appena ascoltato qui su Radio Number One, 17:51, siamo quasi in chiusura di queste tre ore in compagnia di Gabro. È già arrivato Luchino, che vi porterà fino a tarda serata, sarà con voi fino alle 22. Date un'occhiata anche ai nostri social, quelli di Radio Number One, Instagram, TikTok, Facebook, perché trovate tantissime novità su tutti gli appuntamenti a cui partecipiamo come radio partner. Lo conferma anche Luchi, che è qui con noi.
1: È
0: adesso
1: vero!
0: Chiudiamo con Chaperone.

0: nella giornata di domani, giovedì 12 agosto 2026, l'orario rimane lo stesso, dalle 14 fino alle 18. Adesso lo sentite, sta arrivando anche Luchino che vi porterà in questa lunga serata fino alle 22, vero? Ah no, vai via? Da Gabro per il momento è tutto, ci risentiamo domani sempre qui su Summer One, l'estate di Radio Number One. Ciao!
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Buonasera, benvenuti Radio Number One. Qualche secondo e saranno le 18.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2.700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Ceccon, Martinenghi, Cirasuolo per le ragazze, Quadarella e Curti. Sono gli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
11: Summer One,
12: l'estate di Radio Number One.
6: Allora, un attimo che mi pettino, perché sennò in onda dove mi vedete tutto spettinato e un po' fuori luogo, non mi sembra il caso. Buona serata, benvenuti. Allora, salutiamo anche il signor Gabbro che è andato via. No, non è vero, ancora qui negli studi che circola.

la colonna sonora alla vostra giornata al mare, in montagna, al lago, insomma, e perché no, magari anche in città o al paese, perché molti magari non sono andati in vacanza e si stanno godendo la propria località direttamente in questo periodo d'agosto. Oggi 11 di agosto, anzi ci dovreste far sapere se ieri vi siete goduti un po' quelli che sono gli spazi delle stelle. No, visto io ieri a San Lorenzo, però già come accennavamo nella giornata di ieri, sappiatelo, seppilo, se non lo sai, che solitamente sono più visibili le stelle nelle serate a seguire che non la notte di San Lorenzo. Questo non l'abbiamo mai capito perché, ma va bene uguale. L'importante è partecipare, come si usa dire.

0: Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Cosa state combinando? Buonasera agli amici di Bergamo. Salutiamo Luigi, salutiamo Gigi, salutiamo anche Max, salutiamo la Sami, salutiamo quelli che hanno fatto gli autisti ieri sera per l'aeroporto di Malpensa per portare avanti e indietro coloro che arrivavano all'aeroporto, perché poi in questo periodo succedono anche queste cose, che puntualmente c'è qualcuno che fa da autista perché onde evitare di prendere le navette o comunque gli NCC, comunque è un costo importante partire dagli aeroporti e arrivare nelle città. Ci sono i genitori, i parenti, gli zii, i nonni che fanno praticamente da taxisti in questo caso, no?
1: Cioè, oh, buonasera, buonasera, buon pomeriggio, buonasera, signor Luchino, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Ci faccia rinfrescare con la sua musica, certo, e con le sue frecciatine, certo, battutine. Avanti, avanti tutta.
0: Frecciatiniamo, va bene. Allora, buona serata a tutti. Il numero l'abbiamo già ricordato prima. Avevo anticipato che avremmo parlato di gravità in questa prima ora, perché poi spaziamo nelle argomentazioni più strane. E allora attenzione, perché domani c'è questa notizia che sta circolando ormai da diverso tempo. Sapete che, se non lo sapete, ve lo diciamo noi in questo momento. Domani ci dovrebbe essere questa eclisse solare, appunto quella del 12 di agosto, che è già stata menzionata da diversi notiziari, non solo, ma anche dai social, tanto menzionata, tanta, perché si vede da diverse zone del territorio anche dell'Europa. E allora, però, parallelamente circola un altro tipo di notizia, adesso ve la dico, adesso mi viene mal di testa. Attenzione, perché domani, in occasione di questa eclisse solare, ci dovrebbero, mettiamo un condizionale, però ci sono delle certezze da parte di alcuni fautori di questa notizia, ci dovrebbero essere 7,3 secondi di gravità zero. Quindi domani, se non avete niente da fare, se non vi alzate dal letto, vi alzate ugualmente, pertanto per 7 secondi e 3 decimi si molla la gravità. Adesso di questa cosa non ne vogliamo sapere nulla, però questo nasce da una teoria che è complottista, tanto per cambiare, che si chiama Project Anchor, e pare che questa notizia circoli da diversi mesi e ci sono diverse persone preoccupatissime. Probabilmente qualcuno è andato a comprare anche un paio di zavorre per evitare di lievitare nella giornata di domani. Comunque tranquilli, perché domani potrebbe essere che magari si potrebbe fare, no, poi dipende dall'orario, dalla situazione, perché non mi ricordo neanche ancora sia visibile l'eclisse. Comunque eventualmente, se nell'orario dell'aperitivo, facciamo che lo facciamo offrire alla NASA, così per 7 secondi voliamo col portafoglio un po' meno leggero del solito. Radio Number One, buona serata, io sono Luchino, fino alle 22 insieme anche in questa giornata. C'è Boss Sinclair, Gary Pine, Love Generation.

Carotatici nucleari, sorry, schiusa, lo sento, Radio Number One, l'estate di Radio Number One, Summer One. Nel frattempo salutiamo anche Gabro, che è andato via con l'elicottero e la moto senza casco, tipo Tom Cruise nel film di Top Gun 2, e poi eventualmente... Se volete essere partecipi della nostra giornata, potete lasciarci anche dei vocali, così li mandiamo anche in onda e risentite la vostra voce. Volete magari salutare qualcuno, perché no? Adesso Post Malone.

0: ricordi quelli di Blanco e Lisa su Radio Number One. Buona serata, ma quanti siete anche
1: Buonasera, Luchino. Io sempre all'ascolto.
0: No,
1: anche.
0: Dai, grazie.
1: È una compagnia meravigliosa.
0: No, grazie.
1: Ci porta, anzi, mi porta.
0: Dove?
1: Alla sera.
0: Alla sera.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ma
1: e
0: dico.
1: Ciao, Wendy.
0: Ciao, Wendy.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
5: No, scusa, non ho capito bene.
4: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
6: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
5: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
4: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
5: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
4: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
5: Non ci penso nemmeno.
4: Ma ci sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
7: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: c'è appena stato un incidente all'uscita di Niella Tanaro in direzione Torino, quindi rallentamenti in quella direzione, rallentamenti anche sulla statale 36 del lago di Como per un incidente all'altezza di Nibbiorno, code anche sulla 4 Torino-Milano causa incidente, ahimè, all'uscita di Borgo Dalè direzione Milano, mentre rallentamenti anche sulla A1 Milano-Bologna, causa anche in questo caso un incidente e un veicolo in avaria a Modena Nord, allacciamento per la A22 direzione Milano.
1: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

serata, buona serata. Salutiamo gli amici del Lago di Como. Buona serata invece anche a Mauro. Ciao Mauro, salutiamo gli amici di Cesenatico. Buona serata anche a Silvia, buona serata anche a Elena e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero. Salutiamo anche l'amico Incognita che dice: cavolo, da quando vi hanno cambiato l'orario non riesco più a sentirvi la sera. Va bene, niente. Fortuna che ti hanno messo il pomeriggio adesso, grazie mille. Va bene, invece che guardare la televisione durante l'anno che c'è l'happy hour, spegni la televisione e ascolta la radio, dai, dai. Tanto di eresine diciamo abbastanza anche noi, no? Devo dire. Va bene, nel frattempo qualcuno stava commentando la notizia, quella che ho dato in apertura, il fatto che c'è questa bufala che sta circolando. Poi, beh, non so, fino a domani non ci potremmo credere anche noi, dai, facciamo quelli che ci crediamo anche noi. La bufala della gravità, ovvero il fatto che c'è questa Project Anchor, che è questa situazione complottista, così pare, cioè con teoria complottistica, che circola da qualche mese in relazione al fatto che domani, nella giornata appunto del 12 di agosto, in occasione dell'eclisse solare, ci sarà, pensate un po' voi, quei 7 secondi e 3 di gravità zero. Quindi eventualmente domani potete sollazzarvi e saltare a destra e a manca, senza, potreste anche pesarvi sulla bilancia in quel momento, dici guarda quanto peso che ho perso. Potrebbe essere anche quella un'idea. Va bene, allora, se volete messaggiare con noi potete farlo 393 444 0444. Siete su Radio Number One. Io sono Luchino e adesso

0: buona serata, io sono Luchino, questa è Radio Number One, questa è Summer One, state lì tra un attimo, grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

tornano ogni ora qui su Radio Number One, in questo caso con Rufus e Chaka Khan, questa canzone che poi si beccò anche l'annual Grammy Awards nel 1983. E pensate un po' voi che questa canzone, visto che c'era il buon tastierista Olieski che scrisse e fece questo giro di riff, con un computerino, poi portò e sottopose anche il pezzo a Michael Jackson, doveva essere inserito nell'album di Thriller, ma poi venne rifiutato da Quincy Jones, però andò bene lo stesso secondo me.

0: Ariana Grande, Reascend, Radio Number One. Si chiude così la prima ora in mia compagnia, ma ce ne abbiamo altre tre.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: E la buona serata, sono le 19 in...
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi, ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine, il presidente colombiano della Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.

Summer One, l'appuntamento che per questa estate 2026 vi accompagna, anche per questa estate 2026 vi accompagna. Io sono Luchino ad accompagnarvi fino alle 22 di questa giornata, di questo martedì, questo 11 di agosto, e comunque sia per tutta la settimana, ma non solo, già ve lo anticipo, per tutto questo mese, quindi da qui alla fine di questo mese ci sarò io ad accompagnarvi tra lunedì e il venerdì, tra le 18 e le 22, mi dovrete sorbire, e che dovete fare? Vabbè, salutiamo, ciao Nene, buona serata, perdona, non ti avevamo conosciuto, come diceva un amico mio. Va bene, salutiamo invece anche Maria Grazia, salutiamo la Sicilia, salutiamo anche Antonella da Varese, buona serata anche a te, salutiamo anche Stefano e tutti gli amici che stanno messaggiando al 393-444-0444. No, stavo dando un'occhiata a questa notizia che mi ha lasciato un attimo perplesso, ma tanto nulla più mi stupisce, visto che ultimamente non si sa cosa inventarsi per la cronaca, per la televisione, per insomma per fare poi i talk show. E infatti la situazione di Alcaraz diventa una situazione di diagnosi da talk show per quanto riguarda il territorio spagnolo. Infatti in Spagna è esplosa una polemica dopo che dall'Italia è stata diciamo avanzata pubblicamente l'ipotesi che Alcaraz avesse una forma di depressione, e allora adesso stanno facendo una serie di talk show televisivi con tutti, sapete, tutti quegli specialisti che sanno tutti, i tuttologi di tutto e di più. Ecco, praticamente una cosa del genere, come succede dalle nostre parti ormai in tutto il mondo con questi format televisivi oserei dire tra virgolette imbarazzanti, dove comunque c'è la qualunque che dice la qualunque cosa, e in questo caso decisamente diciamo che il dito è puntato sul tennista che invece ha qualche problemino dovuto a questo infortunio al polso, che infatti probabilmente ci saranno dei dubbi per la sua presenza agli US Open. Però a parte questo, decisamente da lì scagliare una pietra e dire che c'è una depressione, non so da dove sia uscita, però ognuno c'ha i suoi pensieri. Pensate un po' voi che una volta, per sapere se uno era depresso o meno, bastava la mamma che ti diceva: che cosa fai, sei tutto il tempo davanti alla PlayStation senza bisogno di nessuna commissione internazionale.

0: Number One, state lì, eh?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One, Meteo.
7: Latina, la situazione meteorologica.

0: soleggiato. Per restare informati sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Hoplite, Radio Number One, grazie Claudia per il suggerimento. Dice: eventualmente in caso di depressione uno mangia anche meno. Quindi prima parlavamo di Alcaraz, del fatto che forse potrebbe essere depresso. Non so se mangia meno o non gioca alla PlayStation, dipende dai punti di vista.

0: Dance on my soul, Radio Number One, state lì tra un attimo, una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

che poi venne pubblicato a seguire, contenente ovviamente il sample chiarissimo di Can't Go For That, No Can Do degli Outs, nel 1981.

0: Con Benson Boone, Beautiful Things, chiudiamo la seconda ora insieme, ma ce ne abbiamo altre due.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sono le 20 e qualche secondo. Buonasera.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
3: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
6: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47, Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
5: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
6: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
5: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
3: Ed è tutto, buona serata.

parlare d'amore, tonalità sarde. Va bene, buona serata, benvenuti, terza ora insieme, benvenuti su Radio Number One. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi. Non so cosa stiate facendo in questo momento, molti magari stanno rientrando dalla spiaggia ora, molti sono già rientrati, già fatto la doccetta o dalla montagna, la passeggiata, secondo dei casi, fase cena, fase gelato, poi mi raccontate cosa state combinando. Nel frattempo, tra le notizie curiose che spaziano per il pianeta, perché devo dire che ogni giorno ce ne sono di ogni, no? Questa è bellissima e devo dire che noi in Italia diciamo che ce la caviamo un po' meglio, se vogliamo dire le cose, perché pare che siano apparse e spuntate di recente alcune ricevute nelle Filippine al governo, dove praticamente ricevute di spese, no, da parte dei politici, da parte di un fondo pubblico, dove comunque risultavano spese non così incombenti, però una serie di spese che poi sommate davano comunque una certa importanza all'intera spesa generale del ministero. Il problema sta che comunque hanno detto: perché cosa hai speso questo, cosa hai fatto l'altro? E praticamente c'erano una serie di cene, di regali, di situazioni dove c'erano e apparivano una serie di nomi particolarmente creativi. In che senso, direte voi? Nel senso che praticamente c'erano diversi nomi curiosissimi sulle ricevute dei diversi pagamenti di questi fondi confidenziali che servivano al vicepresidente delle Filippine per gestire alcuni rapporti. E c'erano tra i tanti anche dei personaggi famosissimi del mondo della Disney, addirittura nomi e soprannomi di alcuni cibi non locali ma internazionali. Penso un po' te come siamo messi, nel senso che almeno noi in Italia diciamo che chi gestisce la baracca, virgolettiamo, e deve segnalare e giustificare alcune spese, almeno mette dei nomi che abbiano senso. Sicuramente non mette Clark Kent, hai capito? Perché è difficile che qualcuno ci creda, no? Se la porti a mangiare la criptonite, Clark Kent, va bene. Buona serata, io sono Luchino, questa è Radio Number One, abbiamo ancora un paio d'ore da consumare insieme e adesso ci sono anche i Coldplay.

Martin Garrix, Seth Sheeran, Ribbit It, su Radio Number One. Sì, Luigi, tipo una versione dell'happy hour allungato, cioè che inizia un po' prima al pomeriggio, però in versione separati, eh? Beh.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Abbiamo salutato il mare, la montagna, salutiamo anche il lago e salutiamo anche Anna. Ciao Anna.
1: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yes.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Go, Harry Star, No Woman. Buona serata. Lo state combinando? Dai che martedì sera. Tony F.

di KC in quel periodo 1979, una grande hit per quel periodo. Poi ci fu anche una cover che tutti ricorderanno di W, vero? Adesso Malcolm Cremont.

0: buona serata, benvenuta su Radio Number One, ma state lì un'altra ora insieme.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Buona serata alle 21 e un minuto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Giovanotti Alfa, il buon vento, quello dei ventilatori in questo periodo perché fa caldo, come qualcuno suggerisce. Buona serata, ciao Andrea. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando e ci stanno dicendo qualcuno sta mangiando il gelato. Vero Chiara? Allora buon gelato. Allora attenzione, perché no, devo dire che siamo nel futuro, siamo ormai, però anche nel futuro e anche in questo periodo c'è qualcuno che cade in tranelli e in truffe che puntualmente accadono, soprattutto quando c'è periodo di vacanza, di festa, dove comunque qualcuno si organizza per andare in vacanza magari all'ultimo secondo e non controlla esattamente la località dove deve andare poi a consumare i 2 o 3 giorni piuttosto che la settimana, no? Allora, il problema è che solo in Italia si parla di quasi 2 milioni di vittime per prenotazioni online che poi non sono andate a buon fine, nel senso che fondamentalmente c'era una serie di case farlocche o comunque abitazioni che non erano poi quelle esposte nelle fotografie o nella galleria fotografica, ma peggior cosa quando arrivi in un posto e poi fondamentalmente non esiste né l'appartamento, né la casa, né la villa. E allora ovviamente, come si usa dire, fate molta attenzione quando andate a prenotare e non fatevi magari catturare da situazioni dove i prezzi sono così appetitosi che tu dici mamma mia, quella cosa lì dovrebbe costare almeno 10 volte di più e invece no. Ecco, se succede questa cosa sappiate che potrebbe esserci un problemino poi quando arrivate a destinazione e non sapete dove andare a dormire, o almeno magari probabilmente cadete, se siete tra i più fortunati, a dormire in una topaia, almeno avete un tetto sopra la testa, come si usa dire. Va bene, comunque se magari vi è successa una cosa del genere fatecela sapere, io preferirei non saperlo perché non mi sembra proprio il caso. Salutiamo intanto anche gli amici di Barzizza, ciao Lori, e salutiamo anche tutti coloro che invece in questa serata andranno a controllare se c'è ancora qualche stella cadente. Effettivamente sì, perché come dicevo, i giorni a seguire la notte di San Lorenzo si vedono molto meglio le stelle, sì, questo è un dato di fatto. Adesso Calvin Harris.

Radio Number One. Oh, come molti di voi suggeriscono, effettivamente le stelle si vedono molto meglio in zone dove non c'è un inquinamento delle luci delle grandi città. Sì, perché effettivamente c'è questa rifrazione che poi viene trasmessa verso l'alto e si perde un po' l'illuminazione dal cielo. Però effettivamente se siete in montagna o comunque in zone dove c'è poca luce, se dovete andare a vedere le stelle cadenti anche nelle prossime serate, potete farlo. Però mi raccomando, che ci siano zone dove c'è poca luce intorno, se no vi disturba la vista e dopo vi perdete qualche stella qui e là. Reverend Levy, Love Me Not.

0: Loco Loco, Gordo, Radio Number One, io sono Luchino e tra un attimo torno.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Radio Number One.

Voi cosa fate questa sera? Magari sai, quando c'è questo caldo e queste serate estive, magari qualcuno è da solo che sta lavorando e la famiglia è al mare, in montagna, al lago, insomma. Con i bimbi uno si fa una serata, magari esce, mangia un gelatino, torna a casa e si guarda un film di quelli storici, no? Vai sulle piattaforme e ti guardi un film di quelli della storia, giusto per rispolverarti la memoria di come andava a finire, o più o meno come erano la sceneggiatura di quel film, perché quando rimane impresso un film dei periodi che furono, sicuramente c'è un motivo, e magari se siete giù di corda vi guardate quel film e rialzate subito la linea della vostra mente.

1999, tra le altre cose di questa versione c'è anche una versione italiana, edizione limitata, che venne pubblicata nel 2000, che conteneva anche dei brani registrati dal gruppo durante l'esibizione nel nostro paese live, quindi una versione limitata. Se ce l'avete siete fortunelli, noi non ce l'abbiamo. Madame.

Quasi addirittura d'arrivo, anzi addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo martedì 11 di agosto, e ovviamente poi domani ci becchiamo ancora puntuali, dalle 18 alle 22. Adesso Purple Disco Machine.

0: per One, puntuali, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One
1: Summer One Nights.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
1: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One. Summer One Nights.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: Tutta la musica che cerchi

Radio Number One Summer One Nights. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One

0: Radio Number One, le 2:01. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.